tipo Shardesi. Quello so cui io senti saperti. Chi spai robat, ma si raddoppia. Somoru orchard, ma meri ogno. Fuga solo, bodri cucchiaio, alfo giocmar. Mi dai giù faio, sorsa gubeda, cercasi. Borro!